lampi d'accese fa vige, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar volo il barbaro cor, a passar volo il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa va.